0: la so se ke frita fa se tola laptop as company ga mmago close that laptop friday di bile tshwa go fridge frita ga so se
1: mashele untiba untira mashele.

pere ba jaka ile joy di mi ene se dino sa ka kole se sono ka khafe ka sa try le ah ke tsho re ka mitsa man o jamona de man o rata mona de man wa itobetsa man eh ka modira ka modira gore What la batula mi se da di to? Che sore giallo, pagnasa, maiza, Pablo. Di toro zavo ne di aopa, di bucchetti. Right, recoma natin. Che nao, che zamalene, reco. Monatin, giaga fonde monate giana. Ke batla go modira Ke batla go modira gore ere ka moso ga ga tsere khato ba ga ta khato oh Komana tima ga o khona go dira o jamanati pretsamae yeah

Baba tshwana le rona jana ba ntse di khantse di tshwana letse. Eh nka modira. Nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nka gone. Nka modira gore ere ga re dutse jana go le monate jaaka go le monate jana. A ba shebile nna fela ka gore nna nka mo dira man o dira gore majeta ba thule diroboto man o dira gore marukgo a emelele fo pele leina la gagwe ke